Pathin va chei la dei then abana dingin ngai hiti jesun ei ko no o tila lam nei hling ho kibin asa angai no ma hin dei then ho hile em golan venga Esther le cha chan